0: Liam. Johnny, piacere.
1: L'anima e il cuore.
0: Nino,
2: ti sei fatto un nuovo amico?
1: L'anima si posa.
3: Tardelli, papà, tardelli.
0: Te lo sei scordato che già hai rovinato la vita a un altro ragazzo? Ora che fa? Cioè, vuoi rovinare pure l'amico tuo?
4: Cerca via Giannuzza, vero?
2: Stai tranquilla, mamma. Su cose che capitano, chiste?
5: No, Ninuzzo, no. So sciroinizie che non devono capitare. Bisogna stare attenti.
6: E non quello che si fa di nascosto. Si può fare per 100 anni.
7: Mirica, siamo ancora in tempo per riparare tutto così.
2: No! Ma si può sapere che deve essere successo?
8: Sentite.
2: E lascialo stare!
8: Deve andare.
2: Oh, io ti non ti voglio perdere. Manco io.

0: Come ti chiami?
1: Johnny, piacere.
0: L'anima e il cuore.
1: Lui è Nino.
2: Ti sei fatto un nuovo amico?
0: L'anima si posa.
3: Tardelli, papà, Tardelli.
1: Te lo sei scordato che già hai rovinato la vita a un altro ragazzo?

0: Ora chissà, se vuoi rovinare pure l'amico tuo.
1: Cerca via Giannuzza, vero?
2: Stai tranquilla, mamma, su cose che capitano, chiste.
3: No, Ninuzzo, no. Sono scenizie che non devono capitare. Bisogna stare attenti.
4: E non quello che si fa di nascosto. Si può fare per 100 anni.
5: Vieni qua, siamo ancora in tempo per riparare tutte cose.
2: No! Ma si può sapere che deve essere successo?
6: E lascialo stare!
4: Devi andare.
2: Oh, io te non ti voglio perdere. Manco io.

0: Gianni, piacere.
1: L'anima e il cuore.
0: Lui è Nino.
2: Ti sei fatto un nuovo amico?
1: L'anima si posa.
3: Tardelli, papà, Tardelli.
0: Te lo sei scordato che già hai rovinato la vita a un altro ragazzo? Ora che fa? Cioè, vuoi rovinare pure l'amico tuo?
4: Cerca via Giannuzza, vero?
2: Stai tranquilla, mamma. Su cose che capitano, chiste?
5: No, Ninuzzo, no. Sono scelenizie che non devono capitare. Bisogna stare attenti.
6: E non urla, poi si fa di nascosto. Si può fare per 100 anni.
7: Vieni qua, siamo ancora in tempo per riparare tutto cose.
2: No! Ma si può sapere che deve essere successo?
3: E lascialo stare!
6: Deve andare.
2: Oh, io te non ti voglio perdere.
0: Manco io.